0: Dai, musherie, una settimana che da cura te la coque.
1: Aha, in getrami.
2: Io amo ne action rapide.
1: Voilà, action rapide. E le mi diano pelo.
0: O cagno a cagli ma casa. E o cagno mo come mira o le anaco.
2: Era una maia vola cuyo. Mi quambo era mo mupango.
0: E ne c'era la che da cura raco.
2: Minha banyabuni, a vote embe, come bene comanda mungualo.
0: Iga barriere, chomia mambasa bukabu. Irumba
2: e mutwange kantine biakato kasenye dala bulongo
0: na hande na hande